per Lulen. Lulen c'è che pusin. E che pusin ciunat. Ciunat gush per lumbat. Cian lulia per Lulen. Lulen c'è che pusin. E che pusin gozat. Ce l'ha in si rossa.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Podgiorni Radio Yehona.
3: Allo? Povite Jones e tutte un Sunva Plaza.